0: kwe tsaabri. Kiran tin re mo sunda. Bala. Bala.
1: Baba. Baba ra lo deb che. Na zu yao che su. Ngo.
2: Nye ba la ge ma ta na be ming le. Zhao fang yuan sa. Fang sa di za tuan ri. Yuan sa di te xi ri. Nye me zi di. Tepsi-di Yau-ra-chu-ma-son
3: Baba
2: Makale-ka-chu Tozo nyesu kyo mi tibi.
1: Babra nyesu kibsi, nye kutsu maa tango.